0: mekhiya gena cha cha du de du sale ka cha ha sonya to che tenje tu e koni oki go hura de china tne gale e yende se go ata da go gale tu e koni che go gale ke go se gale
1: Tese kundin dira, kundi e san ujin, di so tsan dezo ze, ti shila ki, hulde uli nandi, agoran di nandi.
0: Ha, tae da ki khaa kundi, duut, ikhondui, du e, jon chon hulde da e, di du hulde da e, se ti shonle. Sandon la di du e, si shondui ho uli, so ki ti kundin di te li, ki go ya kate, me lima ke da ki, katende ki ti kundin di te, ki zu, go dia du ki se kote li. Go then go to the city. Look, next, the chinatri tenis, not the natives, he would go to the two, and to do it alone. Tenane thon jo gote la da da son de sai jo et sanan de ju kunni hota ya sanan de ke o ju ma na tu kono cha ki tu ati yo yu katano ki tune ta da khaja sa da da son ne me kha go na re sa ta si gui de se da da son ne tu le de ju tenane tu tu de ta si gui de se go ta i cha so ke o a to ne ki tu a do tene ton jo
1: Welcome, Dyke. Now, I'm going to go to the next one.

Proprio cos'è con il Nail, con i coni che ti dicono, con del Culver's, con i Thailandia, sono tanti con che ti con dei, tu la cosa che è da che ti con dei, highway che era di Red Knife, Pitch, la cattina, mi sento di che ti. Cosa ti con di sesso, un diso sandesi, tu attraggi. Ti chiedo di che condivo di curi, ratitia, chiavo di condivisi, e cuta, sai, curiccia condivisi. Cosa tu thought of good trai, cosa curiccia condivisi, tu hai tenuti, ti chiedati, condivisi, ten a tie di ti condivati, di che ti condivati. E te che non vuoi, te che consacri, Latino Aurora, college, usi. E di condivo te la musica, tiki, che la condivo, da condivo, la sua di asi, tiki, a tassi, veranda, condis, tassi, senco, nipi, che vile, condivo, la gitta, la mia. Cosa ti chiami, la kitta, da comandi, come, che mi sciolle, sono di geni, da getti. E di un dia, che tu, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta, la gitta

diesel head di ticket dita e le e interest e le go di city tira di hats e kutsna ki dikri in da e rate le e a sit